0: ba hau murren.
1: Ba hau murren.
0: Anis.
1: Dipelo di a ilila shutinti. Ife tude la mancha la mutemo. Ba hau murren.
0: Memma sibolelo mohapi.
1: Ba hau murren.

ke la latshelela kgweding ya lesome selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng maduitse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi mashome a supile ka metso e robileng a monno o le mong a thenyane thuto a thenyane o setse fela matsatsi ane a mashome a robedi ka metso e tsheletseng banna le lemelaka la batla le rarahana banna e sebolele la batla e thella banna la batla le rarahana e se morara la thella e sebolele a tinyane beke yona ke ya mashome a mane ka metso e supileng a thuto ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi mashome a mabe a mararo ka metso e supileng.

Metsidi a le hanta temolo pita a e khona ke austsili a le khubitswana ga tsala le tsheketjane la hai ntate tshokolo mo hai a le khorong ya bana ba ntate molo ra tshosane submarina bakubung yalla tsala le tsheketjane la yona ntate boitumelo a le ya ntate molo tsolo la tsala le tsheketjane la hai makuchumane nkhasi yalla tsala le tsheketjane la hai a le dithabaneng ntate ntsebenga wa mosia la tsala le tsheketjane la ya le ntate molo matala nemma mupera mabitsa la tsala le tsheketjane la hai a le ntate athamai ha ntate molo ntsire Nemma makulwane mofammere a le kwala wa batho morena aduru a le zambisi a latlhela le tsheketjane nemma kgotsokgwele a latlhela le tsheketjane a le kwala wa batho rakgadi nthumeng a matete a raya le mati mme alice makgomo a latlhela le tsheketjane la hae a le kgorong a ye lenkotong nkgono tsheu a le ya ntate molo leqele a latlhela le tsheketjane la hae nemma re thabile polao a le ya molomo wa mphi a latlhela le tsheketjane morena mma moipone moeketsi a latlhela le tsheketjane la hae a le ya ntate molo tikwe nkgono wa maeba a mararo ya neng a lefatshe a raya le matikwala wa batho morena nkwane a latlhela le tsheketjane la ya le kgubetswana ka motseng ngwane motle a le thaba tšhitša latlhela le tsheketjane la hae ntate dimphompholo a le ya ntate molo rra moseka a latlhela le tsheketjane la hae nemmapaki mohale a le tajane ga ntate molo rra mahotetsa a latlhela le tsheketjane la hae emma sebolelo mohapi a raya le mati a le mmasephuri emma mapeswane mapeswane a latlhela le tsheketjane la hae a le mahobong a le ribe ngwana ditsela ba reketsa ka o kae ba reketsa ka kwading latlhela le tsheketjane la hae kgoši a le maka le mahla a le maseru east latlhela le tsheketjane la hae nkgono phuthi a raya le mati a le gona ka mane ka mmasephodi nemmathabo gauta a lepeka ntate molo masimone nkgono mmankapu a le ya ntate molo leqele Se abata. Hanta timulu bosof.

Si munga sona ntepisi. Se hlopha ke sabantu. Dipapadi di hlano. Ka mokotleng e na le 13 points. Boemo ba bobedi ho ditsiwa lo se hlopha sa matlama. Dipapadi di nne. E na le 12 points. Boemo ba boraro ho ditse se hlopha sa di odi. Di papadi di hlano ena le 11 points. Boemo ba bone ke se hlopha sa dinare. Di papadi di hlano ena le 10 points. E le kana bua le se hlopha sa majantsa ka ntho engwe le engwe. Empa se hlopha sa majantsa se ditse boemo ba bohlano. Boemo ba botshelela ke manonyane. Di papadi di nne ena le 6 points. Abo emong ba bosupa ele LCS. Di papadi di hlano ena le 5 points. Boemong ba borobedi Limkomkwin. Di papadi di hlano ena le 6 points. Boemong ba borobongwa ke LDF. Di papadi di hlano ena le 6 points. Abo emong ba le shome ho ditse di ja batho. Di papadi di tharo ena le 5 points. Bo emong ba le shome le motso le mong members. Di papadi di hlano ena le 5 points. Bo emong ba le shome le metso e mmedi ke di fufane. Di papadi di hlano ena le 4 points. Boemo ba le shemele metso e meraro ke mzamane. Di papadi di hlano ena le 3 points. Aboemo ba le shemele metso e mene e le villa. Di papadi di hlano ena le 3 points. Boemo ba le shemele metso e mehlano ke machoga. Di papadi di hlano ena le 3 points. Aboemo ba o qetela. Se hlopha se ingwetseng. Ke tsena tse le shumele metso e mehlano. Se hatilweng ke tsena tse le shumele metso e mehlano ka maoto. Se hlopha ke sa LMPS. Di papadi di hlano. E na le ntlha e le nngwe ka mokotleng. Ke ka mokgo L e emeng a ka teng. Loko ya rona.

ha ena letho. Akamatha ka shaba bjalo ka mona ka South. Boholo ba tsona ipapetse jwalo dipapadi tsa tenga tse tharo. Ka hodimo dimo ke setlhopha sa Rangers go tlhamantshwenyane. Dipapadi di tharo e na le 9 points. Ha se so jowe, ha se so drowe. Se tshwana hantle le setlhopha sa ne sa dilemela. Boemong ba bobedi ke setlhopha sa Diphakwe. Dipapadi di pedi e na le 6 points. Boemong ba boraro ke setlhopha sa Kuthinyela MPS. Dipapadi di pedi se na le 4 points. A boemong ba bone e le Diponono. Dipapadi di pedi e na le 3 points. Boemong ba bohlano ke Mahlasedi. Dipapadi di pedi e na le 2 points. Boemong ba botshelela Qwading Highlanders. Dipapadi di tharo e na le 2 points. Boemong ba bosupa Swallows. Dipapadi di tharo e na le 2 points. Boemong ba borobedi O5 United. Dipapadi di pedi e na le ntlha e le nngwe. Boemong ba borobong ACT. Dipapadi di pedi e na le ntlha e le nngwe. Setlhopha se ingwetsweng ke tsena tse robonga ka maoto. Setlhopha se jageletseng ke setlhopha sa All Aces. Dipapadi di tharo e na le ntlha e le nngwe ka mokotleng. Ke ka mogoge A Division e emeng ka teng mafelong a veke yona kapa bogareng ba beke yona ena. Ntumelele ke mmathe ka lebelo le potlakileng ke lebe ka mane ka tiatianeng a koko memmadifatšane. Mmamathe B Division. Boholo ba tsona dibapetse jwalo dipapadi tsa teng tse nne. Ka hodimodimo ke setlhopha sa TT. Banna o theoa ye. Kamane ka masweding, ke sala ke sa kamane ka masweding TT. Dipapadi di tharo e na le 9 points. Banna gapelanga modise mateng o thabile o thaba. Isirangwa jwalo ke setlhopha sa dilepe ka dipapadi tsa teng tse nne e na le 9 points. Boemong ba boraro ke All Blacks dipapadi di nne e na le 8 points. Hunters. Boemong ba bone ka dipapadi tsa teng tse tharo e na le 7 points. Mathula dipapadi di hlano. Banna ena ke ya bo mokutiphiri. Dipapadi di nne e na le 7 points. Atlanta boemong ba botshelela. Dipapadi di nne e na le 7 points. Azero boemong ba bosupa. Dipapadi di nne e na le 6 points. Shera dipapadi di nne boemong ba borobedi e na le 6 points. Boemong ba borobonga ke Rangers. Dipapadi di nne e na le 5 points. Boemong ba leshome ke Stars. Dipapadi di nne e na le ntlha e le nngwe. Boemonga ba leshome le motse o le monga Rovers dipapadi di nne ha ena letho. Setlhopha se ingwetsweng ke tsena tse leshome le motse o le monga ke setlhopha sa Typhoons. Dipapadi di nne ha ena letho. Ke ka mokgwa Mmamathe B Division e emeng ka teng.

0: Esebena kwa hona pa etseng ante metsetsi ke ne mashuma mabedi ka metsetsi etseletseng a fela le sekoto re ka taona ya mokokotlo ho renga ya rona ya bohlano. Ntumele. Ke mmatse ka lebelo le potlakileng a ga se bana fela le hore na lutila rona lona letswa le emijwanga ho senga wa letsatsi le entsweng a jwalo ke morena. O di maphisi ya fama. Ya le khotla la khasola hantata ayo ke wa hantle a fane le Soto Hotel and Casino ya ga ke mathe ge shebe fela go na lutila go lona le tswa le emi jwang
1: Selemela financial indicators
0: ya ga ke nke lutila go na ge le bapisa jwa le dollar ra ke ya America le shemela metsetseletseng la maloti ka di sentetse mashume a tsiletseng a metso emine lona le nyuluile jwa lo ka ha o le thofelwane nngwe la di percent Agale ba pisa jwalo le ponto ke ya Britain mashume a mabedi a metse mmedi a maloti lona le nyuluile jwalo ka ha o le thofela ne pedi la di percent a kwela ke nka le ba pisa jwalo le euro le shume le metse robedi la maloti ka di sente tse mashume a tsiletseng a metse e supileng lona le phami jwalo ka ha o le thofela ne nne la di percent A go bela ga le nkega le bapisa jwa le Australian dollar le shime le motho le monla maloti di senta di mashume a tsheletseng lona le thewile jwa lo ka ha o le thoka tlase ntla go amofelwane nngwe la di percent papisonga le Japan yen le shime le motho le monga la di sente lona le phame jwa lo ka ha o le thofelwane pedi la di percent ke ka mogwa ya financial indicators etswanga e eme ka teng bakeng a sa letsheare lena le entsweng jwalo ke morena wa di maphisi fm ya le kgotla la kgaso la hantatai o thewa hantle a vanilo sotho hotel and casino

nnete marato a mang ona ntse ka kaka a di gapanetse metsi marato a mang ntse ka a di sutse metsi bana bona motho a teng a ntse a tletse dikeledi ka go mahloka mona alla letsatsi le letsatsi a botsa potso fela a rena ana o ya nthata na simone mo ga jona relationship

le metsotso e dilo hantle o le shumele metso medi pele re fitla horeng ya bo ya borobong re re hatela pele re tle re phethele re habe ke lo phethela bana horeng ya borobong re tla be re hlile re lebe ha khutlo le nana le nala la se fufulong ka jeno ke shebile kwa nngwe di bakeng tseding ho bona hala jolo tshubuhlelano e le ngata haholo ya makolo jwale di teaching tseo jwale ho ntse ho fana jolo ka tsona ditshebeletso tsena tsa mafura tseo jwale basa patang ka hona le tsedi ntse o jwale ba pati ding ding ho bona hala jolo hle ho na le hona le mokoloko ona o haisale haholo kwa mona motsimo ho lo masego e le hona jwale ho re jwale baganni ba bang ba sheba hore mohlomong batle ba batlatse jwalo ditanka e re mohlomong ho sane jwale ho tla ho sane ha di tshekodi dinyoloha e be le hore mohlomong jwale ba be ba ile ba batshela ehle di bakentse di nkwano ho hlile hona le hona le traffic e ngata haholo mona mona di tshene tsena tsa ho tshela jelo mafura metsotso e le shumele metso e medi pele re fitla mane horeng ya borobong mo metse se hlohlolong kwano ho PCFM re ha ho le tshena he re tshe tswela pele re tlo jelo maikutlo ha ho di tabeng tsena nomoro ke 2121 9956 ka ba plus 2665956 me re tshe rutlo hore na maikutlo ha ho ke a ka ho eketseha hona wa ditheko tsa mafura re qadile ka ho buisana le setsibi ditabeng tsa moruo ka morao mono ga buisana jelo le ntate moya o tlhaga jelo ka letlhakore lena la makoloi a baiti nomoro ya mohala ke 2121 9956 kapa plus 2665956 2121 9956 kapa plus 2665956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona kwano bakeng sa gore re ke re utlwa jelo maikutlo a gago ho tsona ditaba tsena mme o tla gopola gore nakong ya go feta ga ditheko tsena tsa mafura di ne di tlile di nyeloga ke ga bona jalo ga mmuso